0: La speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

brillanti sparsi sulla pelle bionda. Tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi, la nostra canzone.

abbracci, tu piangi e sorridi e m'hai perdonato già. Il sole si nasconde

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza, accettare il silenzio per godere della voce, sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

siamo come siamo a un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali.

0: Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.
2: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare?

0: Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 8 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. In ambito affettivo spesso si dicono tante parole, ma se ne perde il senso e il significato. A voi invece ne bastano poche, ma precise e illuminate. Toro, le novità di questo giorno sono allettanti. Avrete anche l'opportunità di consolidare alcune situazioni e portare a termine una trattativa d'affari. Gemelli, la settimana finisce in bellezza. Sarete i re di ogni party che si rispetti. Col partner cercate di fare insieme più cose possibili, in tal modo vi conoscerete meglio. Cancro, non prendetevela troppo se non tutto quello che avevate progettato con cura per questa settimana non è andato a buon fine. Vi rifarete presto. Leone, in amore rafforzate il legame che vi unisce, facendo capire al partner che è l'unica persona con cui vorreste stare e che non desiderate altro. Vergine,

0: Dovrete modificare un po' i vostri piani per il futuro. Meglio accorgersi per tempo e aggiustare il tiro prima di scoccare la freccia. Bilancia. Si prevede un weekend tutt'altro che noioso. In amore saprete come ravvivare una fiamma che forse si era un po' assopita. Non esagerate però con i messaggini d'amore. Scorpione. State pensando un po' troppo a voi stessi e non vi dedicate abbastanza ad amici, familiari e conoscenti. Siate meno egoisti nelle scelte. Sagittario, giorno favorevole, ricco di emozioni, novità, piacevoli sorprese, progetti e sogni che si realizzano. Le stelle sono positive e particolarmente complici. Capricorno, l'organizzazione conta molto nella vita. È per questo che sin d'ora preparate i vostri progetti da portare avanti nella settimana prossima. Acquario, chi vive una storia d'amore felice alla luce del sole, trascorrerà ore deliziose grazie a un rapporto di coppia assolutamente idilliaco. Pesci, approfittate del tempo libero per svagarvi con gli amici. Trovate un equilibrio tra gli impegni e cercate di capire che non è giusto dare sempre tutto al lavoro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
2: Noi siamo figli delle stelle.
3: Pronti per una nuova ora? E come se siamo pronti? Eccomi, il profumo di caffè c'è, il sorriso di Monia pure, le canzoni di Romantica Radio e come? E voi all'ascolto? Eh sì, dai che riprendiamo con le belle canzoni d'amore, tra poco anche legate a Napoli, perché tra poco arriva Canta Napoli con tutte le canzoni che hanno a che fare con la tradizione partenopea, canzoni che hanno fatto la storia, quindi rimanete qui, tra poco ce le ascoltiamo. Intanto apriamo questa nuova ora con Kenny Rogers, You and I, e tra poco anche Eros Ramazzotti, Quanto amore sei.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E dopo la nostra collection musicale siamo pronti a scoprire anche i compleanni di questa giornata. Oggi è il compleanno di Vittorio Sgarbi, apprezzato storico e critico dell'arte, anche noto personaggio televisivo un po' particolare, noto per la sua vena polemica e il linguaggio un po' spesso sopra le righe. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Roberto Rossellini, regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano con De Sica e Visconti, diciamo che completa un po' la triade dei maestri del neorealismo cinematografico. E oggi, attenzione, anche il compleanno di Enrique Iglesias, che in quanto a canzoni d'amore è un po' come il padre e ce li ha regalate, e come magari ci ha fatto un pochettino più ballare lui rispetto al padre, però sicuramente fantastico anche lui. Arriva Flavia Fortunato, una bella canzone su Romantica Radio, e tra poco anche Showman, Non si può leggere nel cuore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Solo da ogni euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Ogni euro.
3: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Come sempre, oggi c'è una bella giornata da festeggiare, si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa. Questa data commemora la nascita di Henri Dunant, fondatore del movimento e primo premio Nobel per la pace, celebrando l'impegno umanitario di milioni di volontari in tutto il mondo nel portare soccorso e assistenza. Quindi un saluto a tutti gli amici della Croce Rossa italiana che fanno un super lavoro. Questa giornata è per voi e grazie per l'impegno che date però in tutti i giorni. Arriva Mario Tessuto, Un uomo solo, su Romantica Radio, e tra poco anche Iva Zanicchi con Zingara.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita, i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

0: Ciao da Luigi da Succivo, Romantica Radio, vi ascolto tutti i giorni e specialmente quando faccio le faccende di casa. Siete grandi.
1: Sono Pina da San Nicola la Strada. Vi ascolto tutte le mattine in macchina mentre porto mio figlio a scuola. Vado al lavoro, nelle case delle signore, metto il televisore sul 788 e vi ascolto. E lascio il televisore sul 788 in modo tale che quando le signore rientrano e accendono la TV sentono una musica bellissima. Lascio a tutti una buona giornata.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

ci avviciniamo alla chiusura di quest'ora, sempre con tante belle canzoni. Ancora buon venerdì 8 maggio, sempre Monia Brega con voi fino alle 9. Arrivano Wes e Dori Ghezzi con Un corpo e un'anima, e tra poco anche Christian con Abbracciami amore mio. Continuate a seguirci, FM, streaming attraverso l'app, in dub, in giro per tutta l'Italia, tra l'altro, Puglia, Abruzzo, Toscana, Liguria, Lazio, Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata, Lombardia, pian piano, insomma, stiamo conquistando tutta l'Italia. E allora rimanete con noi e tra poco anche l'oroscopo.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 8 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora.

0: Dall'Ariete. In ambito affettivo spesso si dicono tante parole, ma se ne perde il senso e il significato. A voi invece ne bastano poche, ma precise e illuminate. Toro, le novità di questo giorno sono allettanti. Avrete anche l'opportunità di consolidare alcune situazioni e portare a termine una trattativa d'affari. Gemelli, la settimana finisce in bellezza. Sarete i re di ogni party che si rispetti. Col partner cercate di fare insieme più cose possibili, in tal modo vi conoscerete meglio. Cancro, non prendetevela troppo se non tutto quello che avevate progettato con cura per questa settimana non è andato a buon fine. Vi rifarete presto. Leone, in amore rafforzate il legame che vi unisce, facendo capire al partner che è l'unica persona con cui vorreste stare e che non desiderate altro. Vergine, dovrete modificare un po' i vostri piani per il futuro. Meglio accorgersi per tempo e aggiustare il tiro prima di scoccare la freccia. Bilancia, si prevede un weekend tutt'altro che noioso. In amore saprete come ravvivare una fiamma che forse si era un po' assopita. Non esagerate però con i messaggini d'amore. Scorpione, state pensando un po' troppo a voi stessi e non vi dedicate abbastanza ad amici, familiari e conoscenti. Siate meno egoisti nelle scelte. Sagittario, giorno favorevole, ricco di emozioni, novità, piacevoli sorprese, progetti e sogni che si realizzano. Le stelle sono positive e particolarmente complici. Capricorno, l'organizzazione conta molto nella vita. È per questo che sin d'ora preparate i vostri progetti da portare avanti nella settimana prossima. Acquario, chi vive una storia d'amore felice alla luce del sole, trascorrerà ore deliziose grazie a un rapporto di coppia assolutamente idilliaco. Pesci, approfittate del tempo libero per svagarvi con gli amici. Trovate un equilibrio tra gli impegni e cercate di capire che non è giusto dare sempre tutto al lavoro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
2: Noi siamo figli delle stelle.
3: È venerdì, siamo all'8 maggio, pronti per aprire una nuova ora, l'ultima in mia compagnia, alle 9 poi arriverà anche Ornella e sapete che il venerdì, come tutti i weekend, arriva quel momento per accaparrarvi dei gadget, ovviamente firmati Romantica Radio. Allora iniziate subito a salvarvi il numero WhatsApp perché con quello avrete modo di scriverci e conquistare uno dei nostri gadget, 331-240-7878. Nel frattempo apriamo una nuova ora con una canzone che amo particolarmente, arriva da Grease, lei è Olivia Newton-John, Hopeless Devoted to You, e tra poco anche Incredibile Voglia di Te di Francesco Calabrese.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
4: Parole, parole, parole.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Eh sì, sapete tutti le regole del famosissimo nomi, cose, città. E allora eccoci pronti a girare la ruota. La giriamo insieme. Che abbinamento troveremo? Dai, andiamo! È nome con la M, tra l'altro di Monia. Il primo che lo scrive al 331-240-7878 conquisterà uno dei nostri gadget. E allora scrivete subito.

0: Caffè fino al 10 maggio. Trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile, a dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli USA hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato: gli attacchi sono stati soltanto un buffetto. E Trump lancia anche un ultimatum all'Unione Europea sui dazi. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti entro il 4 luglio, le tariffe aumenteranno in maniera vertiginosa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con grande attenzione il focolaio di antivirus che si è sviluppato su una nave da crociera in viaggio nell'Atlantico, che ha causato finora 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'organizzazione. Ulteriori infezioni sono possibili, hanno avvertito gli esperti, ma il rischio complessivo per la popolazione generale resta basso. Il tennis: Jannik Sinner debutterà agli internazionali BNL d'Italia sabato contro l'austriaco Hofner. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Romantica News, ci siamo informati e aggiornati ovviamente con la nostra redazione, grazie di cuore. Tra poco Tutta mia la città, una bella rubrica, e andremo virtualmente a Vienna grazie a questa bella canzone di Billy Joel che ascolteremo e scopriremo di più tra poco. Intanto i Giganti con Una ragazza in due, tra poco anche Christy con Yellow River.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: Sebbene non fosse nato come singolo principale, Vienna è diventata nel tempo una delle canzoni più amate di Billy Joel. In questo brano la città è interpretata come metafora del tempo, un simbolo della maturità che porta con sé l'invito a rallentare. L'autore sembra, attraverso il testo, invitare chi ascolta a non correre troppo e a non bruciare le tappe, perché ogni cosa ha il suo momento.

0: Il brano è assolutamente reale. Billy Joel lo scrisse infatti dopo aver visitato Vienna e aver visto anziani ancora molto attivi. Da qui arrivò l'ispirazione per la stesura del testo, che sembra una conversazione personale più che una performance. Nel testo è inserita una strofa che racchiude il senso completo della canzone. Vienna waits for you, Vienna ti aspetta, diventata nel tempo una citazione molto diffusa.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

0: siete la mia radio preferita, ma è quasi una droga, veramente. Comunque un bacione da Sunda da Castellabate.
1: Salve, siete semplicemente fantastici con la vostra musica. Giovanna da Caivano.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Abbiamo ascoltato la rubrica Tutta mia la città, un po' di canzoni romantiche, siamo pronti a salutarci ascoltando anche gli Stadio con lo zaino e tra poco anche Gianni Nazzaro con Il primo sogno proibito. Tra poco arriva Ornella, io vi auguro di proseguire nel migliore dei modi questa bella giornata, sempre in nostra compagnia. Vi aspetto lunedì per una nuova settimana insieme. Buon weekend da Monia Braga, rimanete qui su Romantica.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Grazie, grazie, come sempre non merito questa fastosa accoglienza con sigla, con applausi. Dai, mi monto la testa. Un saluto ancora a Monia Braga che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. Da questo momento fino a mezzogiorno su Romantica Radio c'è Ornella Rauccio, eccola qua, presente. Di là dal vetro c'è Simone Serpone, eccolo là, presente. E come sempre ci sono i nostri contatti. Questo è il numero WhatsApp 331 240 78 78. Grazie già a tutti perché so che scrivete sempre in tanti. C'è il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. c'è la nostra musica romantica. Partiamo con due grandi emozioni, una anni 70 e una anni 80, e subito c'è Loredana Bertè con Sei bellissima, e poi tornerà l'indimenticato Francesco Nuti con Sarà per te.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se qualcosa resta sarà per te. E se un sogno è

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E dopo aver goduto insieme dello spazio Canta Napoli, che tornerà anche più tardi, è il momento di celebrare come sempre un personaggio famoso nato in passato, proprio quest'oggi, il giorno 8 di maggio. E allora, anno 1903, nasce l'attore, cantante e regista francese Fernandel, un grande, per noi sempre legato al ricordo delle sue interpretazioni di Don Camillo, con Gino Cervi che interpretava Peppone nei film tratti proprio dai libri di Giovannino Guareschi, che parlavano di questi straordinari personaggi. Che bello, cioè ricordano proprio, accompagnato parte della mia infanzia, non so anche se della vostra, poi me lo racconterete, mi direte le vostre impressioni. Adesso lasciamoci impressionare dalla nostra musica, stanno per arrivare Alunni del Sole con Tarantè, subito andiamo a Sanremo 82 con Drupi e Soli.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Cosa sarà accaduto di speciale il giorno 8 maggio come oggi? Beh, ci sono un paio di cose di cui parlare. In questo caso andiamo all'anno 1886, quando il farmacista John Stith Pemberton vende per la prima volta la Coca-Cola come medicina brevettata contro mal di testa e stanchezza. Pensate poi che successo planetario questa cosa ha guadagnato negli anni. Di successo sono anche le canzoni che stiamo per ascoltare. Arriverà Dino con Gli occhi miei. Subito andiamo alla cover del 1983 di una canzone che era dell'anno prima, di Michael Bolton. E io Michael Bolton, non so voi, ma io Michael Bolton nell'83, scusate, sono veramente scema. Laura Branigan ne realizza una splendida cover. La canzone è How Am I Supposed to Live Without You.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Salve, sono Patrizia di Aversa. Siete fantastici. Con le vostre canzoni ci riportate indietro con gli anni. Riviviamo la nostra gioventù. Grazie, grazie di cuore.
1: Romantica Radio, da Giovanni da Vulla, provincia di Napoli. Tanti cari saluti, vi seguo da quando siete nati. Buona giornata.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Miei adorati, romantici curiosoni, ho ancora un accadimento speciale che è avvenuto proprio in passato quest'oggi, l'8 di maggio 1898, a Torino si disputa, pensate, in un'unica giornata, il primo campionato di calcio italiano di massima serie. Cioè in un solo giorno, in pillole proprio, un'unica pillola, e fu vinto in finale dal Genoa contro l'Internazionale Torino. Anche è vero che allora parteciparono 4 squadre in tutto, per cui si poteva fare, va bene. Dedichiamoci ancora una volta alla musica romantica. Tra poco ritroveremo I Ricchi e Poveri dal 1972 con quella che era la sigla finale di Rischia Tutto di Mike Bongiorno. Una musica e subito Guido Renzi e Tanto Cara.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare.

0: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Già passata un'ora insieme e ancora buongiorno, buon venerdì 8 maggio da Ornella Rauccio, da Romantica Radio, tutti noi, questa grande squadra che lavora dietro le quinte. E allora è il momento adesso di salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Grazie a tutti, continuate sempre a scrivere e a mandare i vostri contributi di vario tipo. In questo caso, dai, scelgo questo perché è troppo bello. Santino da Messina che scrive: ringrazio il mio amico Giovanni per avermi consigliato Romantica Radio, ogni tanto fai qualcosa di buono. Vabbè, no ragazzi, spettacolo. Bellissimo questo messaggio, per cui ci avete fatto ridere tanto, vi abbracciamo e vi dedichiamo le canzoni che stanno per arrivare. E in questo caso ci sarà Johnny Dorelli con Bugiardo Amore Mio. Subito andiamo al Festival Bar 84 alla canzone che lo vinse, Fotoromanza di Gianna Nannini.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa, uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

essendo venerdì, immagino che stamattina molti in coro stiano esultando e gridando "Thanks God it's Friday", grazie a Dio è venerdì, e perché dopo una settimana di lavoro magari duro o comunque di impegni si arriva con la voglia di rilassarsi, di divertirsi un po'. Abbiamo detto fine settimana in cui c'è anche la festa della mamma, per cui dedichiamo comunque, l'abbiamo detto anche ieri, dei bei pensieri a loro, e noi dedichiamo a voi comunque la nostra musica romantica, che il nostro pensiero costante, la mission che si dà a Romantica Radio. Sta per arrivare Laura Luca con Inutilmente Tu, subito andiamo al 1980 con America e Survival.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Romantica News.
9: Buongiorno dalla redazione. La guerra USA-Iran. Il cessate il fuoco resta in vigore, assicura Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Pompei e Napoli blindate per la visita del Papa. In piazza plebiscito attesi 30.000 fedeli. Scuole chiuse, strade del centro off-limits per il transito della Papa Mobile nell'anniversario del suo primo anno di pontificato. Intanto ieri l'incontro tra Leone e Rubio. Bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Questo è il messaggio del Vaticano per gli USA. La cronaca. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Sempio di avere ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione per Alberto Stasi. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Dall'estero alle elezioni locali britanniche, pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trumpiana di Reform UK di Nigel Farage. Questo secondo i primi dati parziali dello spoglio. Il Labour vede dimezzati i consiglieri ed è superato come primo partito da Reform. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi sia i centristi liberal-democratici sia i verdi del cosiddetto eco-populista. In chiusura parliamo di global warming. Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 gradi centigradi, ovvero 0,52 gradi al di sopra della media di questo mese del trentennio 1991-2020. A renderlo noto è il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus, secondo cui l'aprile più caldo in assoluto è stato quello del 2024. E con questo è tutto, a più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: Grazie alla redazione per le news. Non potete perdere i prossimi appuntamenti che stanno per arrivare. Tra poco tornerà lo spazio Tutta Mia la città, questa volta dedicato ad una epica canzone, Barcelona, Freddie Mercury e Montserrat Caballé, grandiosi. E attenzione, perché poi ci sarà anche lo spazio per divertirci in nomi, cose, città, e il più bravo, il più veloce potrebbe conquistare uno dei gadget di Romantica Radio. Arriveremo a tutto questo con le Innocenti evasioni di Lucio Battisti dal 1972 e subito Dario Baldambembo con Tu cosa fai stasera.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: Barcellona è uno dei primi esempi mainstream di fusione tra pop e lirica. Una produzione ampia, orchestrale, teatrale, che mise insieme la straordinaria vocalità di Freddie Mercury con quella della soprano Montserrat Caballé. Il testo è una vera e propria celebrazione della città, vista come un palcoscenico ideale, ma è anche un'esaltazione dell'incontro tra culture e stili musicali.

0: La caratteristica principale del brano è proprio la perfetta alternanza di voce pop e voce lirica in un crescendo continuo. D'altronde il brano è costruito come un duetto teatrale, ma moderno. La canzone divenne il simbolo delle Olimpiadi di Barcellona 1992, sebbene pubblicata anni prima. Freddie Mercury morì nel novembre del 1991, pochi mesi prima dell'inaugurazione dei giochi, impedendogli di eseguire il brano dal vivo durante la cerimonia di apertura, come inizialmente sperato.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: siete favolosi. Pensate che siete riusciti perfino a farmi piacere i mestieri di casa, perché ascoltandovi io mi sento giovane, ritorno ai miei 20 anni. Grazie, grazie di esistere.
1: Ciao Romantica, un abbraccio e un saluto da Maria Grazia e Daniele. Vi ascoltiamo sempre perché passate tanta bella musica e la bella musica non ha tempo. Un abbraccio.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica. Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
3: Conoscete tutti le regole di nomi, cose e città, non ditemi di no. E allora siamo pronti a girare la ruota. Quale abbinamento troveremo? Via! Cose con la Z. Il primo che scrive una cosa che inizia con la Z al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadget. E allora, velocissimi, una cosa con la Z. 331-240-7878.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Bentrovati, abbiamo ancora un'ora davanti a noi fino a mezzogiorno qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio. Ancora buon venerdì 8 maggio, buon preludio al fine settimana. È il momento per salutare ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-78-78. In questo caso Elisa da Trieste che scrive: vi sento forte e chiaro dal mio portatile, avete gusti proprio di altri tempi, quando ancora esisteva l'amore. Verissimo, e noi ci crediamo davvero, Elisa. Per questo Romantica Radio si dedica a tutti quelli che sono romantici e non si vergognano di esserlo, anzi ne vanno fieri. Per cui dai, ascoltiamo le prossime canzoni romantiche con Alex Baroni, dal 1997, toccante, davvero straziante l'interpretazione in Ce la farò, e subito Solo con te, Cugini di campagna.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Siamo stati ancora una volta a Napoli con le canzoni classiche, ma adesso ci spostiamo a Stoccolma e ricordate una frase che era nel film Amici miei? La frase diceva: che cos'è il genio? Ecco, il genio è quello che ha creato questa iniziativa, perché sembra che lì esista un autovelox a lotteria, cioè se tu guidi rispettando i limiti hai la possibilità di vincere un premio che verrà pagato con i soldi delle multe di chi invece supera i limiti di velocità. Cioè, davvero, che cos'è il genio? È una cosa che mi sembra bellissima. Potremmo prendere esempio. Intanto lasciamoci come sempre portare dolcemente, mai correndo, dalla nostra musica con Romance per un amore, subito 1984, una canzone che resiste alle prove del tempo. È di Antonello Venditti ed è Notte prima degli esami.

domenica, la tua giornata,

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it. Parole, parole,
7: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Cari romantici, volete passare serate speciali in cui abbandonarvi a ricordi, emozioni, nostalgia, sentimenti e tutto quello che riguarda proprio queste tematiche? E allora dovete essere fedelissimi delle sere di Romantica Radio. Ogni sera, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24 con Roberto Malvagia, anche questa sera. E al sabato e la domenica con Giampa, quindi domani e dopodomani sera, nel fine settimana, si vanno esplorando proprio tutte le tematiche dei ricordi, della nostalgia, dei sentimenti. Che bello, dai, passate la sera con noi di Romantica Radio. Intanto andiamo a Parigi a salutarla, però, perché la canzone è Parigi addio di Mino Vergnaghi, e subito 1967 ritroviamo Ornella Vanoni con Tristezza per favore va via.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: saluto, un saluto grande a tutti voi da Linda, Andrea e Enrico. Ciao!
1: Sono Anna da Cava, vi ascolto sempre, ogni mattina, ogni pomeriggio, ci fate tanta compagnia, grazie, grazie davvero di esistere.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

quando mi appare all'improvviso come le visioni di Giovanna d'Arco, Marco Tre davanti a me, vuol dire che come sempre siamo quasi arrivati al momento dei saluti, quindi Marco, scusami, ti riduco un attimo a icona perché ricordo che sarei qui da mezzogiorno fino alle 15, ma prima voglio dire ai nostri amici romantici che stiamo per ascoltare Gianni Togni e i Collage prima che io vada via. Come sempre grazie a tutti davvero per l'attenzione e per la pazienza. Vi auguro un fine settimana bellissimo sempre con noi di Romantica Radio. Appuntamento con Ornella Rauccio, sempre qui, quindi non cambiate stazione, è sempre quella, a partire da lunedì come sempre dalle 9 a mezzogiorno. Grazie a tutti, ciao.

0: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Sarà che è venerdì, sarà che andiamo verso la bella stagione, sarà che è oggi è l'8 maggio 2026, sarà che Ornella Rauccio mi ha fatto i complimenti, sarà che io sono qui con voi. Insomma, sarà quel che sarà. Ragazzi miei, oggi mi sento felicissimo e spero di trasmettermi questa mia felicità anche attraverso la radio a tutti voi. Bene, buongiorno, buongiorno dalla voce di Marco 3, saremo insieme fino alle ore 15, 3 ore di bella musica, poche chiacchiere.

chiacchiere. Anzi, iniziamo subito ad ascoltarla. Paolo Mengoli con Mi piaci da morire e subito Peppino Di Capri con Non chiagnere. L'ho detto bene? Vado avanti? Ok, ascoltiamola.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

è chi indossa gli occhiali da sole e sempre per creare una barriera protettiva tra vita privata e quella pubblica. È quello che è accaduto un po' a Edoardo Bennato, icona del rock italiano che è noto per il suo stile un po' eclettico, l'uso dell'armonica e chitarra con one man band, testi satirici. Bene, il nostro architetto rock, beh sì, perché è anche architetto, si è laureato nel lontano 1969, ce l'ascoltiamo ora con questa canzone dal titolo Ogni favola è un gioco.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Saluto dalla redazione. In apertura la guerra USA-Iran. Il cessate il fuoco resta in vigore, assicura Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, così avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa. Intanto i dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il commercio USA. L'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva quindi la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Siamo al delitto di Garlasco. Pornografia, violenza sessuale, sesso estremo, pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notes. E questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. Inizia a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Domani la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis, quarto giorno al Foro Italico degli internazionali d'Italia. 6 azzurri in campo oggi, Arnaldi affronta De Minoa, poi Darderi Hanfman e non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Gran, Basiletti e Cocciaretto. Domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Non soltanto con l'Italia, ma anche il resto del mondo. Cantiamo in tutta mia la città, che potete sentire anche in podcast su romanticaradio.it. E oggi vi porto insieme a Will Smith a Miami. Voilà! E adesso c'è Chico con Se mi vuoi e Mango. Lo ascoltiamo subito con Mediterraneo.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: Miami è uno dei brani più iconici della fase musicale di Will Smith. Caratterizzato da un hot hop brillante e molto riconoscibile, il brano ha avuto un enorme riscontro di pubblico. Nella canzone Miami è rappresentata come il simbolo del divertimento, evasione e leggerezza. Il brano racconta di un viaggio spensierato verso il weekend all'insegna della libertà.

0: Il brano è un campionamento famoso basato su And the Beat Goes On di The Whispers del 79. Molto caratteristico il video che accompagnava il brano, un'immagine tipicamente anni 90 con colori saturi e tanto di auto, palme e oceano. Il brano fu pensato con una strategia precisa. Destinato al grande pubblico, anche di giovanissimi, fu ripulito di ogni parola forte e infarcito di mood positivi.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: siete la mia radio preferita. Vi auguro una buona giornata e buona giornata a tutti i vostri ascoltatori. Ciao, Giulio da Mantova.
1: Siete veramente la ragione di vita per noi sognatori e sentimentali. Un abbraccio, un grazie e un saluto ai miei amici e colleghi di Città Metropolitana. Ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Stamattina voglio farvi questa domanda: esiste un'azienda dei sogni, un lavoro insomma appagante? A quanto pare sì, e non bisogna andare all'estero addirittura, questa è la notizia, e che è qui in Italia questa azienda che si occupa di distribuzione di prodotti per l'igiene personale. Bene, ne parleremo durante la trasmissione di oggi, perché pare che tutti i dipendenti siano felicissimi di lavorare all'interno di questa azienda. Adesso ascoltiamo Gino Paoli con Quattro Amici e subito Gianni Morandi con il suo grande successo di sempre, la fisarmonica.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Dove sono i miei amichetti? Dove sono i miei amichetti? Eccoli! Fatemi salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori di Romantica Radio che quotidianamente mandano messaggi al 331-240-7878 e impavidi mandano anche mail a marco@romanticaradio.it. Pietro dalla Germania, vi ho scoperto un mese fa mentre mi trovavo in Italia da mia suocera, mi avete fatto venire la pelle d'oca e l'oca l'ho portata direttamente in Germania. Va bene, insomma, ora ascolta la nostra musica da lì. Sono contento, caro Pietro, continua così. Elio da Reggio Calabria, siete una bellissima radio, non vi cambierei per nessun'altra radio al mondo. E svioliniamo ancora Romantica Radio con Mario e Francesca da Torino. Sono marito e moglie e ascoltano Romantica perché fa battere loro il cuore. Totom, totom, totom. Adesso invece vi lascio con la musica di Dionne Warwick, a proposito di cuore, This Girl's in Love with You. E subito acqua alta in piazza San Marco, la voce è di Giampiero Ortegiani.
2: Romantica. Acqua alta in piazza San Marco.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Vi parlavo prima di questa azienda tutta italiana dove il lavoratore è felice e contento di essere lì. È un modello che si fonda sul principio di favorire l'autonomia e la responsabilizzazione individuale. Dico, non stiamo parlando dell'estero, siamo qui in Italia, non posso fare naturalmente la pubblicità, non posso dirvi dove si trova e chi è l'azienda, dove le ferie sono illimitate, sembra quasi un sogno. L'importante naturalmente è sempre in relazione alle esigenze organizzative e aziendali. Dove lo smart working è allargato ed è promosso ancora di più, soldi per l'abbonamento in palestra, 3 mesi di congedo per i papà, insomma tante misure per i dipendenti, per il loro tempo libero. È una misura molto apprezzata soprattutto tra i giovani, ma io direi anche da tutti i lavoratori, no? C'è anche un rimborso parte della retta dell'asilo nido, insomma ci sono tante agevolazioni che sono state date a questi lavoratori, e sto parlando, ripeto, di un'azienda che si trova in Italia. Bene, davanti a tante situazioni negative nel mondo del lavoro, finalmente in Italia una cosa che possiamo esportare anche all'estero noi, e siamo felici e contenti di farlo, va bene? Detto questo, vi lascio con la musica. Tra un po' c'è Franco Tozzi con I tuoi occhi verdi, bada bene, non Umberto ma Franco, il fratello, eh? E adesso la voce e il ricordo di Mia Martini con Alba.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ogni venerdì, sabato e domenica abbiamo i nostri gadget da elargire attraverso la radio ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici. Quindi giocheremo a nomi, cose e città. Tra un po' rimanete incollati su Romantica Radio. E tra un po' ascolterete anche Ciao Romantica. Non ne parliamo più, però insomma, voglio dire, è il vostro spazio, eh? Fatevi sotto al 331-240-7878 e prenotatevi per il vostro spazio su Ciao Romantica. Dick Dick, il primo giorno di primavera, subito concerto in La minore con il Giardino dei Semplici.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao, sono Anna da Benevento. Volevo ringraziarvi che grazie a Romantica Radio rivivo tutti i miei momenti più belli della mia vita. Grazie a tutti voi.
1: Romantica Radio, grazie per tutta la compagnia che mi fate, dalla mattina alla sera, in macchina, quando sono in viaggio, col treno. Un abbraccio a tutti voi da Anna.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Volete conquistare uno dei nostri gadget? E allora è arrivato il vostro momento. Dovete fare molta attenzione, perché è difficilissimo. Ma che è un gioco talmente semplice. Tutti conoscono le regole di nomi, cose e città. E siamo pronti ancora una volta a girare la ruota per farvi ascoltare l'abbinamento con la lettera che estrarremo anche in questo nostro appuntamento. Allora, Simone, sei pronto a far girare la ruota? Dai, fammi il criceto. Pronti? Via! Quale abbinamento troveremo? Eccolo qua! Perfetto! Frutta! Frutta con la lettera P. Allora, il primo che scrive al 331-240-7878 un frutto con la lettera P e conquista uno dei nostri gadget. Quindi attenzione battaglione, 331-240-7878. Musica con Riccardo Azzurri.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Sono arrivate valanghe di prugne e cassette intere di pesche, pochi papaya, devo dire la verità. Però insomma, voglio dire, anche questo caso Nomi, cose e città ha colpito il segno. Vi aspettiamo, se non avete conquistato uno dei nostri gadget, nei prossimi appuntamenti che saranno con Lucio, con Alessandra e poi anche domani con il resto della programmazione, sempre con orari a sorpresa. Vi lascio con Adriano Pappalardo con Voglio Lei e subito Franco Battiato dal passato con Summer on a Solitary Beach.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

poco meno di un'ora alla fine della nostra trasmissione di oggi. Oggi che è venerdì, molti di voi si stanno attrezzando per la fine settimana, in partenza chissà per il lago, per il mare, per la montagna, per la campagna. Fatemi sognare, per me che rimango in città questo fine settimana, va bene? Ma comunque ci saremo anche noi, di Romantica Radio. Il weekend ci travolgiamo, perché arrivano i nostri beniamini del microfono, Benny alle 6 del mattino, Simonetta De Chiara Ruffo alle 9, poi già alle 13 c'è il Baga, Roberto Bagazzoli, alle 17 Paola Coda, alle 21 Giampa Serino fino a mezzanotte, poi l'uomo della notte, lo sapete, è Alex Poli che vi accompagnerà tra le braccia di Morfeo fino alle 3 del mattino. Jean-François Michel è pronto con Fiori Bianchi per te, eccolo lì che arriva, ma subito c'è Alice con Messaggio.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Per molti di voi il venerdì significa anche una bella cenetta a lume di candela per iniziare il weekend insieme, romantico. E con Romantica Radio alle 21 insieme a Roberto Malvagia si parlerà di come sono cambiate le relazioni dagli anni 60 a oggi. Modi di conoscersi, di aspettarsi, di restare. Insomma, una riflessione profonda, romantica neanche a farla apposta e molto vicina alla vita di ciascuno. Quindi vi aspettiamo stasera alle 21, c'è Robertino con voi qui su Romantica Radio. Vi lascio ora con Adriano Celentano e Azzurro, ma subito la Oxa, eccola qui con Parma.

0: Noiva Days, solo da €1 fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. €1. Fino al 10 maggio, solo con €1 Club, spesa minima €199 e solo sui TV €499. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica Radio splende come il sole d'estate e ci rende felici e pieni di armonia e felicità. Ascoltiamo sempre Romantica Radio. Un abbraccio da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
1: Sono Rita da Pomigliano d'Arco, siete fantastici, sempre così, fate sognare noi degli anni 60, grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Come vi dicevo prima, rimango in città il sabato e la domenica, magari ci si incontra, e intanto vi auguro un buon sabato, una buona domenica. Vi lascio con Lucio Belmonte, che oggi ospiterà una o uno di voi, sempre un dubbio amletico, fino alle 17 con Senti chi ci ascolta. Ringrazio Simone Serpone per essere stato con me anche questa settimana alla parte tecnica, e a voi tutti non mi rimane altro che augurarvi una buona domenica. Ciao!

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Radio.
1: E ci siamo anche per oggi, per questo venerdì 8 di maggio, finalmente venerdì. Apriamo anche in questo pomeriggio il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio, come avete sentito anche dalla nostra sigletta. La voce di Lucio Belmonte, eccoci qua pronti con il weekend dietro l'angolo, e oggi venerdì una puntata piena di appuntamenti. Allora, innanzitutto sapete che oggi potete aggiudicarvi i nostri gadget di Romantica Radio con l'appuntamento Nomi, Cose, Città, che sta avendo un grandissimo successo, anche perché è un passatempo che abbiamo utilizzato in passato anche quando eravamo a scuola. E poi anche l'appuntamento tra le 17 e le 18, non dimenticate, con Senti chi ci ascolta. Oggi scopriamo un altro dei nostri radioascoltatori che diventa protagonista, che si racconta ai nostri microfoni. Dopo aver salutato il mio amico Marco Tre, che torna lunedì sempre alla stessa ora, io direi di continuare anche con la nostra musica. Attenzione, ascoltiamo in Santa Rosa con Io senza te, e partiamo con Non è un capriccio d'agosto, la canzone di Fred Buongusto.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Lo abbiamo detto, oggi è venerdì, quando venerdì si pensa anche un po' al weekend, e oggi voglio darvi qualche notizia utile per celebrare degnamente i weekend che stanno per arrivare, anche perché pensate che con le belle giornate, con l'aumento della temperatura, c'è sempre un po' voglia di fare un salto fuori porta, no? Ogni tanto, e andare a visitare un po' di bellezze, non dico tanto all'estero quanto in Italia. E oggi voglio parlarvi di un turismo particolare, un turismo che si fa con calma, in maniera molto soft, soprattutto a piedi, perché alcune città italiane, per essere apprezzate nella loro bellezza, per apprezzare l'atmosfera, le tradizioni, bisogna visitarle a piedi. Quindi tra poco vi do un po' di indicazioni, prendete carta e penna, che potrebbero servirvi se magari prossimamente pensate di fare qualche giro in queste città che tra poco vi citerò. Però adesso ascoltiamo Little Tony con Capelli Biondi e partiamo con Seven Is di José Luis Rodríguez.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario di Stato Marco Rubio, nella conferenza stampa al termine degli incontri a Roma, ha affermato di non aver discusso del ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia con la prima ministra Giorgia Meloni. Ha affermato poi di essere un forte sostenitore della NATO, ma alcuni paesi europei come la Spagna ci hanno negato l'uso di quelle basi per un'emergenza molto importante, ha detto. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha dichiarato: la Federazione Russa ha espresso rammarico per il rifiuto di scaricare il grano russo nel porto di Haifa, un rifiuto chiaramente attuato sotto pressione di Kiev, lo riporta la TASS. La cronaca: la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso con odio e crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato della vittima condannato a 16 anni. Un assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'OMS. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Chiusura lo sport: impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno agli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex De Minaur. L'australiano si prende il primo set, ma il sanremese pareggia i conti al tiebreak e nel terzo decisivo parziale completa la rimonta, finisce 4-6, 7-6, 6-4. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: In questo venerdì su Romantica Radio stiamo parlando di turismo nelle città italiane, quelle belle che si devono visitare a piedi per apprezzarle fino in fondo. Quindi, se avete a disposizione carta e penna, vi do qualche consiglio. Attenzione, tutti i luoghi italiani bellissimi, perché ne abbiamo veramente una miriade, sono belli da visitare a piedi per tanti motivi, però ci sono alcune città magari che adesso sotto mano che posso per esempio consigliarvi, perché altrimenti l'elenco sarebbe lunghissimo. Anzi, fate una cosa: se avete qualche città che volete consigliarmi o qualche luogo che volete consigliarmi per così visitarlo a piedi, scrivetemi al 331 240 7878. Io vi propongo per esempio la città di Lecce per apprezzare il barocco di quelle parti, poi ancora la città di Matera, la città di Sassi, che si può visitare appieno soltanto a piedi, e poi per esempio Bologna con i suoi portici, che sono anche patrimonio dell'UNESCO, se non li avete visti, e vale la pena effettivamente passare qualche giorno da quelle parti. Allora, se volete consigliarmi dei luoghi, fatelo. Vi ho dato il nostro numero del WhatsApp. Io invece vi consiglio di ascoltare le canzoni che stanno per arrivare. Franco Simone con Tu e così sia, e subito Bruno Martino, Fantastica estate.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Siete favolosissimi, Amedeo da Cava dei Tirreni, grazie di esistere.
1: Siete stupendi. Io sono Giovanni da Battipaglia. Siete inimitabili. Mi fate ricordare tutta la mia giovinezza.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: causa più vuoi dormi tu.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai? Li

Vi ho chiesto di scrivermi, magari per segnalarmi qualche luogo da visitare a piedi, qualche città. Immediatamente è arrivato anche il messaggio della nostra amica Carmela, che scrive da Palermo, Sicilia. Posto fantastico, tutti i posti in Sicilia sono belli e ricchi di storia, però lei ci consiglia proprio di visitare la sua città, Palermo, e c'è una caratteristica: per farlo bene bisogna farlo presto la mattina, anche per non subire un po' delle temperature estive da quelle parti, e soprattutto a quell'ora si comincia ad apprezzare molto anche una caratteristica di Palermo: a parte le bellezze che ci sono in questa città, anche lo street food, che è una particolarità proprio di questa cittadina siciliana. Ecco perché poi ci sono tante tradizioni culinarie da quelle parti, quindi non lasciatevi sfuggire questa occasione. Grazie alla nostra amica Carmela. Se vi scappa il messaggio, non dimenticate, scriveteci 331 240 7878. Parlando di turismo, una canzone che forse è un po' a tema, Mattia Bazar tra poco con Souvenir, e partiamo con Julio Iglesias, Momenti.

0: 7878 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Ancora buon pomeriggio, buon venerdì, sono Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Voglio raccomandarvi una cosa: attenzione, in quest'ora potrebbe arrivare l'appuntamento con Nomi, Cose, Città, che vi consente di conquistare i nostri gadget di Romantica Radio. Ma dovete essere attenti, pronti, fedeli, veloci. Quindi state là, perché qualcuno poi mi scrive e mi chiede: ma come posso avere i vostri gadget? Ovviamente partecipando alle nostre iniziative. E in questo ora c'è questa possibilità. Non vi dico altro, vi dico soltanto che ascoltiamo Patti Pravo con Pazza Idea.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: E avete sentito, siamo arrivati all'appuntamento che vi dà l'opportunità di ricevere i nostri gadget con nomi, cose e città. Quante volte avrete partecipato a questo passatempo e adesso avete l'occasione di farlo con Romantica Radio, aggiudicarvi i nostri gadget. Molto semplice, tra poco io girerò la ruota e cercheremo di capire qual è l'abbinamento che viene fuori, e da quel momento il primo che ci scrive esattamente al 331-240-7878 si aggiudica i nostri gadget. Se siete pronti, io girerei la ruota. Perfetto, è uscita la lettera S e vogliamo sapere il nome di una città. Il primo che scrive il nome di una città con la lettera S si aggiudica i nostri gadget di Romantica Radio. Ma scrivete subito al 331-240-7878.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: In quanti avete partecipato al nostro appuntamento con nomi, cose, città per aggiudicarvi i nostri gadget? Veramente tantissimi messaggi, però attenzione, devo sempre ricordarvi che noi diamo i nostri gadget, li spediamo a casa al primo che scrive, e oggi primo che ha scritto una città con il nome della S. Quindi se pensate di essere stati primi, dovete sempre aspettare il messaggio della nostra redazione che vi attesta effettivamente che siete arrivati prima di tutto. Dovete avere un po' di pazienza. Nel frattempo ascoltiamo la rubrica Tutta mia la città, dove parliamo di canzoni ispirate da città italiane ma anche internazionali, e oggi non poteva mancare il brano di Lucio Dalla, Piazza Grande. Ma subito ascoltiamo Nico Fidenco con Che cos'è l'amore e Luca Barbarossa con Portami a ballare.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: Piazza Grande è uno dei brani più iconici della prima fase di Lucio Dalla. Il protagonista è un uomo senza casa, libero ma ai margini. La Piazza Grande dunque diventa il suo rifugio, una sorta di casa simbolica, il luogo familiare della sua quotidianità. Molto riconoscibile sin dalle prime battute, la canzone ha una melodia dolce e un arrangiamento leggero, che sono un perfetto accompagnamento per la voce espressiva di Dalla.

0: Piazza Grande.
1: Ma dov'è Piazza Grande? È a Bologna e in realtà è Piazza Cavour e non Piazza Maggiore, come per molto tempo è stato detto. Una curiosità, Bologna non viene mai citata. La canzone fu presentata al Festival di Sanremo nel 72. Non vinse, ma diventò molto più famosa di molti brani in gara.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.
3: Ciao Romantica, Antonio da Cosenza, un abbraccio affettuoso, una musica eccezionale, delle canzoni bellissime. Grazie, ci siamo sempre.
4: Vi ascolto perché vi adoro e mi fate ricordare la mia gioventù. Io vi ringrazio tanto, siete grandi, vi voglio bene. Ciao.
5: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
6: Dite la verità, che musica, che canzoni. E allora, anche oggi che venerdì, tra poco arriva l'appuntamento con Senti chi ci ascolta. Volevo ricordarvi che un appuntamento in cui noi ospitiamo voi, ascoltatori di Romantica Radio, che vi raccontate ai nostri microfoni, è un modo per ascoltare chi ci ascolta. Noi mettiamo in evidenza la parte più importante di Romantica Radio, che siete voi. E quindi quando diventate protagonisti, quando vi raccontate, quando ci siete vicini, quando fate parte della nostra famiglia, per noi è veramente un grandissimo piacere. Vi ricordo sempre che se volete partecipare a questo spazio basta soltanto prenotarsi al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Ma tra poco un altro appuntamento per questa settimana, scopriremo il protagonista di Senti chi ci ascolta. Ascoltiamo prima però Jimmy Fontana con La mia serenata. Partiamo con Voglia di Renato Zero.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
8: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio. Per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
9: Anche per oggi siamo su Romantica Radio, come avete sentito dalla nostra sigletta, con l'appuntamento di Senti chi ci ascolta. Voglio anticipare ai nostri amici che sono per la prima volta all'ascolto di questo spazio che Senti chi ci ascolta è un momento in cui noi ascoltiamo i nostri ascoltatori, cioè ascoltiamo chi ci ascolta. E oggi sono contentissimo, come del resto succede tutti i pomeriggi del venerdì tra le 17 e le 18, di presentarvi la nostra ospite, che faccio una presentazione un po' alla Sanremo oggi, perché mi piace molto anche l'ospite di oggi, Maria Carmela da Cosenza. Maria Carmela, benvenuta, buon pomeriggio!
10: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Romantica d'Italia.
9: Sentite un po' che voce!
10: Benvenuti tutti nella città meravigliosa di Rende, provincia di Cosenza. È una cittadina, è il prolungamento di Cosenza.
9: No?
10: Cosenza, diciamo, è una città storica, antica. Rende è come il soggiorno, il salotto.

0: molto bella, che ha anche il piacere di avere l'università, l'UNCAL. Ci sono 900 studenti che provengono da 60 paesi del mondo.
1: Addirittura?
0: Sì. Ci sono indiani, ci sono l'America Latina, tutto il mondo. L'eccellenza di questa università è soprattutto l'ingegneria tecnologica del futuro, applicata alla medicina, applicata all'ambiente, gli studenti dell'università di Rende, dell'UNICAL, si sono distinti per esempio aver inventato un robot.
1: La robotica, quando
0: la robotica era un'utopia.
1: Addirittura, guarda.
0: Ecco, adesso si occupa.

0: un po' a quelle che sono le città, così, anche se belle del sud, come delle città soltanto belle dove andare al mare o andare a fare le vacanze. In verità non è così, perché tu hai sottolineato, a parte il posto bellissimo, magari da quelle parti ci sono anche dei paesi dove ci sono delle spiagge splendide, ci sono anche delle eccellenze italiane. E questa università che addirittura dà ospita le menti che arrivano un po' da tutto il mondo, e ci troviamo, certo, a sud, ecco, che è una cosa che ogni tanto va ricordata, no, Maria Carmela?
1: Sicuramente, tra l'altro tu hai nominato il mare, no? E rende, ha il privilegio di essere ad un quarto d'ora dai monti della Sila,
0: certo,
1: dai monti della Sila,
0: sì,
1: 10 minuti dal Pollino, e a 20 minuti dal Tirreno, da Paola.
0: Sì.
1: Da Paola, che è la città di San Francesco di Paola.
0: Certamente.
1: Per cui, diciamo, a questa è posizionata bene. E tra l'altro è un eccellente sindaco, anni fa ha creato anche un parco acquatico.
0: Non lo so.
1: Per tutte le persone che non possono andare al mare.
0: Perfetto.
1: Quindi già da adesso il parco acquatico è funzionante.
0: Vedi quanta promozione, guarda come sei brava nel promozionare il territorio, sei fantastica, Maria Carmela. Senti, facciamo una cosa, veramente sono curioso di conoscere tante cose, poi avrete già capito un po' ovviamente il suo lavoro, quello che ha fatto nel corso degli anni, anche perché si comprende non solo della sua capacità di linguaggio, ma anche insomma degli argomenti che ci sta illustrando in maniera veramente magistrale. Maria Carmela, fermiamoci un attimo, ascoltiamo una canzone di Genova e Stefano, si intitola Reporter, poi torniamo ancora qua insieme su Romantica Radio.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
2: Avete sentito che bello la collection Canta Napoli che abbiamo proposto anche in questo spazio del pomeriggio in Senti chi ci ascolta, le canzoni che hanno caratterizzato un po' la cultura napoletana classica, parliamo di altri tempi, però siamo nello spazio di Senti chi ci ascolta. Ripresento per i nostri amici che sono arrivati con un leggero ritardo la nostra ospite di oggi, che è la nostra Maria Carmela da Cosenza. Però voglio dire Rende, meglio dire Rende, no Maria Carmela, perché tu ne hai parlato benissimo. Quindi diciamo che è bello anche ricordare questo posto che c'è descritto in una maniera precisa, no? Bellissimo, dove c'è anche questa università. Però nel modo in cui tu lo raccontavi poc'anzi, Maria Carmela, immediatamente ho capito che tu hai fatto un percorso, un lavoro che ti rende brava non soltanto nel ricordare le cose belle del tuo territorio, ma soprattutto hai posto l'accento su delle cose importantissime: il territorio, l'ambiente, ma anche la cultura, perché hai parlato di università e la tua vita è una vita insomma impregnata proprio di cultura. Perché?
3: Ma ho avuto il privilegio nella vita, volevo soltanto fare un aggiungere a quello che ho detto di Rende, no? Io sono venuta da Forestiera a Rende, perché dalla Puglia da Brindisi, e mi sono trasferita per motivi di matrimonio, di famiglia,
2: d'amore.
3: Perché mio marito,
2: l'amore possiamo dire,
3: l'amore, perché mio marito era, devo usare il passato, l'imperfetto, era calabrese. E i calabresi sono come le querce, sono radicate nella loro terra. Per cui per me ho fatto una scelta, però l'ho sempre amato il posto dove sono, lo amo il posto dove sono vissuta, e questo vorrei lanciare questo invito agli ascoltatori.
2: Sì.
3: Amate il posto dove vivete. Non vivete nel rimpianto del paese natio, non serve. Bisogna amare i posti che ci rendono la vita viva. Io ho avuto tra l'altro la fortuna e il privilegio di fare chiamarlo lavoro e sminuirlo, perché ho insegnato per 40 anni e l'insegnamento è un ruolo, sì. È un ruolo, è una funzione spirituale, a mio avviso.
2: È vero.
3: Perché insegnare significa lasciare il segno nel cuore di migliaia di alunni che ho avuto, perché ho insegnato per 40 anni. Avevo tre classi di 33-34 alunni.
2: Una volta era così.
3: Per cui insegnare significa lasciare il segno nel cuore degli alunni, e soprattutto per farli innamorare della materia che insegniamo. Io ho avuto la gioia di insegnare letteratura italiana e storia, e bisognava trasmettere l'amore per tanto gentile, tanto onesta parla, donna mia.
2: Certo, la citazione è importante questa. Io no, volevo allacciarmi per un attimo a quello che tu stavi dicendo, perché dici una cosa verissima. Anch'io, per esempio, quando ogni tanto penso agli anni passati, ricordo con grande piacere anche formativi, gli anni del liceo, piuttosto anche quelli dell'università, per carità, ci mancherebbe altro. Però gli anni del liceo sono quelli che ti formano, e quando sei la fortuna di incontrare degli insegnanti, io prima l'ho chiamato lavoro, mi perdonerai se ho detto questa cosa. In realtà è un lavoro per una grande missione, perché tu hai a che fare non tanto con delle cose così immateriali, ma hai a che fare con dei cervelli. E quando e a parte i cervelli, io penso anche con delle anime, perché noi ci dimentichiamo spesso che insegnare dei cervelli importanti, le nozioni, ma costruire magari anche delle cose importanti per le anime è altrettanto importante, no Maria Carmela?
3: Certo.
2: Perché questo è fondamentale. Senti, abbiamo capito ancora un po' di te. Tra poco parleremo ancora magari di qualche tua passione. Mi fermerei per un attimo, perché se facciamo sentire anche un po' di musica ai nostri ascoltatori. Pensa che stanno arrivando gli Homo Sapiens. La canzone si intitola Voglio amarti di più.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Romantica News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. In un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto: ho ricevuto oggi con piacere il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni internazionali. Il cessate il fuoco resta in vigore, a confermarlo è stato il presidente Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma avvisa: Teheran fermi o colpiremo. Il comando statunitense per il Medio Oriente spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Le azioni dell'Ucraina il 9 maggio dipenderanno da come si evolverà la situazione venerdì, lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky accusando la Russia di violare il proprio cessate il fuoco. Domani dipende da ciò che sentiremo oggi, ha affermato nel suo discorso quotidiano alla Nazione. La cronaca: rimane senza colpevole l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, noto capo ultras della Lazio conosciuto con il nome di Diabolic. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto l'unico indiziato di essere l'esecutore materiale, Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. È stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Una ventina di padiglioni nazionali della Biennale di Venezia sono chiusi oggi per protesta contro Israele. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio. Per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
10: Si ritorna su Romantica Radio. Oggi sto passando un pomeriggio bellissimo, come di solito faccio anche insieme a voi, però quando c'è l'appuntamento con Senti chi ci ascolta, che è il momento in cui incontro proprio, non dico fisicamente, ma almeno con la voce, quelli che sono i nostri ascoltatori, la cosa mi fa molto piacere. Poi metteteci che incontro persone come Maria Carmela, appunto, da Rende, che è la nostra ospite di oggi, che ripresento ancora buon pomeriggio, e che è un'insegnante, una ex insegnante, perché in questo momento, insomma, hai così concluso almeno il ciclo, i 40 anni di insegnamento, che non sono pochi, però ci hai riportato indietro nel tempo, quando noi, anche noi, eravamo studenti e facevamo la nostra buona parte. Grazie a persone come te, Maria Carmela, qualche cosa ancora la ricordiamo, per fortuna, perché abbiamo imparato ad amare alcune materie. Adesso andiamo un po' a parlare anche di musica, Maria Carmela, visto che tu sei una nostra ascoltatrice, entriamo un po' nell'ambito della radio, no? E allora mi piacerebbe, certo, sapere, ecco qua, adesso sono curiosissimo, magari qualche canzone che ti ricorda, non so, dei bei ricordi in passato, se puoi, con i limiti possibili, raccontarci anche qualche tua esperienza, qualche tuo bel ricordo.
11: Certo, la nostra generazione, io sono del 1948, è stata nutrita a pane e musica, nel senso che i primi vinile, no?

0: vi dico un esempio così vi faccio immaginare, no?
1: Sì.
0: Mio marito, quando eravamo fidanzati, ma poi anche da sposati, comprava i dischi di Fabrizio De André.
1: Bellissimo.
0: Allora, i nostri sabato non erano la discoteca, non erano la pizzeria, eravamo noi due seduti sul divano, mano nella mano, ad ascoltare tutte le canzoni di Fabrizio De André come in un tempio eravamo, in un tempio di bellezza, di musica, di parole, no? E questo ha caratterizzato tutti gli anni della nostra vita. E ora vi racconto un fatto molto molto personale che non dico quasi mai a nessuno.
1: Ma che bello.
0: Però forse perché questa radio romantica merita una confessione da cuore a cuore.
1: Ma che privilegio, che privilegio.
0: Ecco,
1: grazie.
0: All'età di 60 anni mio marito ha preso la valigia per trasferirsi in paradiso. E l'ultima sera, in uno degli ultimi momenti suoi di capacità lucida di parlare, mi disse una cosa molto bella, disse: Marie, la canzone Bell'amore è per te. Queste sono state le ultime parole di mio marito, col quale ho diviso 36 anni della mia vita.
1: Fantastico.
0: 36 anni di vita, di matrimonio.
1: Maria Carmela.
0: Bell'amore di De Gregori.
1: Sì.
0: Quando poi l'ho risentita alla luce, mi è sembrato un testamento morale,
1: certo,
0: che mio marito mi lasciava.

0: stonata.
1: No, no, ma però... canti benissimo, perché cioè, stai comunicando, insomma, quelle sono le parole, questa poetica fantastica di questa canzone, e poi sono cose che non si ritrovano tanto nelle nuove canzoni. Immagino, insomma, quando tu ogni tanto riascolti le canzoni di Fabrizio De André, no? Quando ti capita di riascoltarle, sì, ricordare questa atmosfera che poc'anzi ci stavi proprio illustrando, sì, no? di questo divano romantico, perché un'immagine, io già vedo queste immagini estremamente romantiche, sì, in, sì, due sul divano, mano nella mano, e le canzoni di André. Qual era la canzone di André che magari ascoltavate più spesso?
0: All'ombra dell'ultimo sole,
1: pescatore, bellissimo,
0: e aveva un tronco lungo e visto come una specie di sorriso.
1: Un abbraccio a Maria Carmela, grazie Mary, veramente fantastica. Senti, allora ci fermiamo ancora per un po', perché visto che stavamo cantando, sentiamo anche un po' di musica con Di Notte, specialmente Direttore, però stai là perché torniamo tra poco, va bene?

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Romantica Radio, la radio più bella che ci fa rivivere i momenti più dolci e belli che abbiamo vissuto nella nostra infanzia. Grazie.
1: Siete fantastici, le vostre canzoni ci fanno rivivere un passato indimenticabile. Tobia Falcetti da Pozzuoli, provincia di Napoli. Ciao Romantica.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: Romantica Radio, ancora buon pomeriggio e buon venerdì. Attenzione, senti chi ci ascolta. Abbiamo presentato Maria Carmela Darende, che ci ha raccontato delle cose fantastiche. Maria Carmela, devo ringraziarti per quanto tu sei stata brava a portarci nel tuo mondo, a raccontarci del posto dove abiti, di raccontarci le tue esperienze, della tua attività, della tua missione di insegnante. Ci hai parlato anche delle tue cose legate un po' alla musica, ci hai dato una cartolina bellissima, romantica, della tua vita molto intima, nel senso con tuo marito. Però adesso io adesso sono curioso anche di sapere, a parte fare l'insegnante, nel tempo che tu hai a disposizione, cosa fai? So che scrivi tantissimo, no?
1: Io volevo dire una cosa per quanto riguarda soprattutto Radio Romantica, se
0: sì,
1: mi permetti.
0: Come no?
1: Come ho conosciuto, io credo nei colpi di fulmine, ho conosciuto mio marito con un colpo di fulmine. La stessa cosa è successa con Radio Romantica, perché girando tra i programmi, senza togliere niente, perché ripeto, io ho 77 anni, quindi ho un'impostazione classica,
0: certo,
1: della vita e anche della musica. E anche della musica,
0: certo.
1: Girando con la manopola, tra mille rumori, più che sono per me rumori, però alcuni la chiamano musica.

0: Era, ho detto Sergio Endrigo e mi sono fermata e questo è stato il colpo di fulmine che... con Radio Romantica.
1: Okay.
0: E adesso, per non perderla, io stacco proprio la spina dall'interruttore.
1: Ah, no, non la spegni, appena... stacchi soltanto
0: no,
1: la spina.
0: No, non spengo.
1: Non spengo.
0: Attacco la spina appena mi alzo alle 6, così sento il telegiornale, l'oroscopo,
1: certo,
0: e tutte le cose, e comincio la mia giornata romantica con voi.
1: Grazie.
0: Scrivo. Allora, volevo dire questo agli ascoltatori: se per caso vi ho regalato un sorriso, sono contenta,
1: ma sicuro,
0: perché Cher Chaplin diceva che un giorno senza sorriso è un giorno sprecato.
1: Certo.
0: E noi i giorni non li dobbiamo sprecare.
1: Esatto.
0: Quindi ogni giorno dobbiamo sorridere. Ma se voi volete sorridere ancora e conoscermi un po' di più, basta che voi andate nelle librerie Mondadori,
1: sì,
0: qualsiasi libreria,
1: certo,
0: e chiedete un libro di racconti brevi per giorni dispari.
1: Sì.
0: Scritto da Maria Carmela Enrico Stancati,
1: che saresti...
0: e dall'editore Pellegrini di okay. Cosenza.
1: Perfetto. Ok.
0: E siccome sono racconti brevi, come un bicchiere di aranciata fresca in
1: sì.
0: un giorno di agosto.
1: Perfetto. Una cosa molto interessante. Questo sono sicuro che farà piacere tantissimo ai nostri ascoltatori, perché ecco, anche un po' l'invito, a parte ad ascoltare, anche un po' a leggere, perché la radio,
0: la radio
1: è molto molto simile alla letteratura, no?
0: Certo,
1: senso, tu,
0: ma è identica, sì.
1: È perché tu, ecco, quando scrivi devi far immaginare le cose, e noi della radio facciamo un po' la stessa cosa, nel senso che quando stiamo parlando e te, tu mi hai descritto Rende, io sto immaginando quel posto, nel senso che mi hai raccontato di quel divano, io sto immaginando quel divano, ed è molto molto vicino alla letteratura questa cosa, ed è una cosa bellissima.
0: I miei racconti sono così, sono brevini.
1: E
0: racconti brevi per giorni dispari.
1: Perfetto.
0: Maria Carmela Enrico Stancati.
1: Non dimenticate, mentre faccio un abbraccio veramente a questa insegnante fantastica che è Maria Carmela da Rende, che oggi è stata il nostro ospite presente, chi ci ascolta, ti ringrazio Maria Carmela, quando vorrai ovviamente siamo qua, ascoltaci sempre, mi raccomando, il tempo a nostra disposizione
0: certo.
1: veramente è finito, ti faccio un abbraccio, in bocca al lupo. Volevo, prima di salutarti definitivamente, dire che tra poco arriva Alessandra, quindi sarà con voi fino alle 21, per quanto mi riguarda ci sentiamo lunedì che riapriamo il nostro bel salotto del pomeriggio a partire dalle 15. Devo augurarvi una buona domenica, anzi un buon romantico weekend, e saluto anche la nostra carissima Maria Carmela. Grazie Maria Carmela.
0: Grazie Lucio.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero, punto e basta.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ma che bello iniziare con questa spinta di energia che arriva dalla nostra sigla. Bentrovati amici cari, io sono Alessandra Riccetti, staremo insieme anche questa sera fino alle 21. Buon venerdì, ci piace il venerdì perché vuol dire quasi weekend. Trascorreremo le prossime 3 ore insieme, vi racconterò un sacco di cose, ascolteremo la musica.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.com.

anche quest'oggi c'è un numero che vi servirà, il 331-240-7878. A cosa serve? Innanzitutto a cercare di accaparrarsi i gadget di Romantica, ad esempio. Ma non solo, amici cari, anche per comunicare con noi, per raccontarci com'è andata questa giornata, com'è andato fino adesso questo venerdì. Avete programmi per il weekend? Datemi qualche idea, dove andrete, cosa farete. Insomma, raccontatemi tutto, mi piace scoprirvi, conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. 331-240-7878, vi aspetto con i vostri WhatsApp. Se volete potete anche scrivermi in mail, alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e intanto vi regalo tra poco Luca Carboni con Mare Mare, subito Luciano Rossi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
7: Mi piaci.
9: La vostra Romantica non è solo musica, ma anche rubriche. Infatti, tra poco andremo a scoprire un'altra puntata di Tutta mia la città. Lo sapete, questa rubrica parla delle città che hanno ispirato canzoni. Questa sera ci occuperemo di Last Train to London degli Electric Light Orchestra. Tutto questo succederà tra poco in Tutta mia la città, qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la nostra bella musica del passato. Riascolteremo Antonello Venditti con Bomba o non bomba. Subito uno dei brani più rivoluzionari della musica italiana. Canzone scritta da Lucio Battisti e Mogol, racconta la storia di un uomo che il 29 settembre vive un'avventura con un'altra donna e il giorno dopo torna dalla sua compagna come se nulla fosse. Riascoltiamo l'Equipe 84 con 29 settembre.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: Tra i brani dedicati a una città non possiamo non ricordare Last Train to London, brano degli Electric Light Orchestra. Probabilmente uno dei brani più da pista del gruppo. Al di là delle città, il significato implicito del testo è legato alle ultime occasioni. Il Last Train è proprio questo, un momento decisivo da non lasciarsi scappare, una scelta da fare. Ma perché Londra? È la destinazione finale dell'ultimo treno, inteso come simbolo del movimento conseguente proprio alle decisioni prese.

0: Il brano racconta di un incontro avvenuto nel corso di una notte e la necessità di prendere al volo una decisione per non perdere un'occasione importante. L'album da cui è tratto, Discovery, rappresenta una sorta di svolta disco nella carriera degli Electric Light Orchestra, fino a quel momento conosciuti soprattutto per il rock orchestrale.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: ed io sono sempre più affascinato da questa splendida emittente. I miei clienti sono estasiati, si sogna tutti i giorni, 24 su 24. Un bacio a tutti voi da Giovanni da Curti. Ciao!
1: Ciao Romantica Radio, siete la mia allegria, la mia felicità. Giusy da Cetraro.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Buona serata romantici, poco fa abbiamo riscoperto insieme una puntata di Tutta mia la città, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia del nostro Benny. Se però vi piace in modo particolare potete ascoltarne tutte quante le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Venite a trovarci sul sito e scoprite anche la sezione shop online, lì trovate tantissimi gadget romantici. Se dovete fare un regalo particolare, ecco, lì sicuramente troverete quello giusto. Va bene, buona serata amici miei, riascolteremo tra poco Lucio Battisti con Vendo Casa, subito una canzone che fu presentata al Festival di Sanremo 1981. È una dichiarazione d'amore viscerale, quasi fisica, un uomo che non riesce a staccarsi dalla persona che ama, che la desidera, la cerca, la vuole ancora nonostante tutto. Riascoltiamo Edoardo De Crescenzo ancora.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione

Buona serata anche a Lina, che invece ci ascolta da Lodi. Lei è appena rientrata dopo una giornata pesante di lavoro, dice meno male che domani arriva il weekend, ma meno male davvero, cara. Ciao, un bacione, buona serata a te. E poi saluto anche la nostra amica Domenica. Domenica ci ascolta da Terni, da poco dice vi ho scoperto, però adesso non vi lascio più. Grazie Domenica, un bacione, buona serata. Saluto anche Gerardina di Nocera e Salvatore e Susi, che invece ci ascoltano da Napoli. Con le prossime canzoni riascolteremo Roberto Vecchioni con Vorrei, subito Umberto Napolitano.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Amici romantici, questa sera voglio parlarvi di una paura che sembra praticamente un paradosso, la paura di essere troppo felici. Si chiama chierofobia ed è l'ansia irrazionale che dietro un momento di gioia possa nascondersi qualcosa di brutto o tragico. Chi ne soffre tende ad evitare situazioni positive, feste, sorprese, perfino successi personali, come se la felicità fosse un campanello d'allarme. È un meccanismo psicologico raro, ma reale, legato al bisogno di proteggersi da delusioni o traumi passati. Insomma, c'è chi teme la tristezza e chi teme la felicità stessa. Insomma, il mondo è davvero vario. Abbiamo scoperto anche questo stasera qui su Romantica. Adesso andiamo ad ascoltarci le prossime canzoni. Tra poco Peppino di Capri con Auguri. Subito Tiziana Rivale, Sarà quel

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi, fermati un po'.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Amici romantici, l'estate si sta avvicinando e gli esperti ci danno un consiglio. Quando fuori fa caldo, l'istinto ci dice doccia gelata e poi si va a letto. Ma gli esperti avvertono che potreste praticamente fare l'esatto contrario di ciò che vi serve. L'acqua fredda dà il sollievo immediato, certo, ma attiva il sistema nervoso, è uno shock energizzante, lo stesso che usano gli atleti per svegliarsi. Risultato? Vi ritrovereste più svegli di prima dopo una doccia fredda. Per favorire il sonno, molto meglio una doccia tiepida o leggermente calda. Aiuta il corpo a disperdere calore ed abbassare la temperatura interna, il segnale che dice al cervello è ora di dormire. E se volete comunque un tocco di freschezza, ci sono trucchi semplici: cuscino in freezer, pigiami in lino, calzini freschi, perché la notte non serve un brivido, ma bensì rilassarsi. E allora lasciate la doccia fredda magari per il giorno. Va bene amici, buona serata, buon appetito con Romantica. Riascolteremo tra poco gli Showman con Un'ora sola ti vorrei. Subito Christian.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Sono Anna da Maratea Potenza, voglio farvi complimenti, io non conoscevo la vostra radio, ma adesso sono contentissima, tanti ricordi con queste canzoni, bravi ragazzi, complimenti e grazie.
1: Sono Rita da Pomigliano d'Arco, ascolto la vostra radio e mi fa sempre sognare.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Amici, sono sicura che conoscete tutte le regole di nomi, cose e città. E allora, eccoci pronti a girare la ruota. Quale abbinamento troveremo? Vediamo. Mestiere con la B. Ripeto, mestiere con la B. Il primo di voi che invierà un WhatsApp al 331-240-7878 indicandoci un mestiere con la B conquisterà uno dei nostri gadget. Vi ricordo, mestiere con la B. Scrivetecelo al 331-240-7878, il più veloce si porterà a casa uno dei nostri gadget firmati Romantica.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Siamo intorno alle 20, grazie a tutti voi amici cari che ci state scrivendo al 331-240-7878. Sono ripetitiva, non smetterò mai di dirvi grazie perché siete davvero speciali. Saluto in modo particolare questa sera Maria. Maria è a Lodi e compie gli anni. Tanti tanti auguri da parte di tutta la tua famiglia, ma anche da parte della famiglia di Romantica Radio. Tanti auguri a Maria. E se anche voi volete festeggiare un compleanno, un onomastico, un anniversario, fateci sapere per tempo la data esatta, noi sicuramente vi faremo gli auguri. Intanto saluto Adriano che ci ascolta da Perugia. Ciao Adriano, salutami la bella Perugia, è una città davvero speciale, un bacione a te. E poi buona serata anche a Laura. Laura ci ascolta da Savona, sta preparando la cena e nel frattempo canticchia le nostre

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti e questa sera voglio raccontarvi la storia del frisbee, perché ha un finale decisamente unico. Walter Morrison, l'uomo che lo inventò negli anni 40, amava talmente tanto la sua creazione che dopo la sua morte fu cremato e trasformato proprio in un frisbee. Sì, le sue ceneri furono incorporate nella plastica e modellate in alcuni dischi commemorativi. Un gesto bizzarro, poetico e anche un po' folle, che racconta quanto fosse legato alla sua invenzione. Così l'uomo che ha fatto volare milioni di frisbee nel mondo ha finito per volare anche lui letteralmente. Va bene, abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso invece ci dedichiamo alle prossime canzoni. Riccardo Cocciante tra poco con Primavera, subito Mango nella mia

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Buona serata romantici con Alessandra Ricetti, come ogni sera dal lunedì al venerdì fino alle 21, e poi dopo di me anche questa sera arriverà il nostro Roberto Malvagia. Di cosa parlerà questa sera? Parlerà di come sono cambiate le relazioni dagli anni 60 fino a oggi, modi di conoscersi, di aspettarsi, di restare, una riflessione profonda, romantica e molto vicina alla vita di ciascuno di noi. Insomma, il nostro Roberto farà un bel viaggio nei sentimenti anche questa sera qui su Romantica Radio dalle 21 in poi, quindi state con noi amici anche per ascoltare le prossime canzoni. Tra poco Lena Biolcati con Grande Grande Amore e subito i Romance, La Mia Donna.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Sono Rosa da Caserta. Volevo dirvi che ogni volta che ascolto la vostra musica sento la mia anima rinascere. Grazie sempre.
1: Adorabile romantica radio, sei splendida nella enorme varietà dei generi musicali, tutti quanti animati dal sentimento più bello appartenente al genere umano. Due punti, l'amore. Cristina D'Aragonegro.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Vedo pronto il nostro Roberto Malvagia dall'altra parte del vetro, vuol dire che per me Alessandra Riccetti anche quest'oggi è arrivato il momento dei saluti. Grazie, grazie di cuore a tutti voi che ci avete ascoltato, a voi che ci avete scritto e anche questa sera siete stati tantissimi. Vi mando un bacione immenso, vi voglio bene ascoltatori di Romantica. Ci ritroveremo lunedì alle 18 sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma per tutta la settimana. Naturalmente non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Tra poco riascolteremo i Collage con Affari di Cuore e subito i Limousine, Bene o Male. Da Alessandra un bacio, un abbraccio, buona serata, buon weekend e vi aspetto lunedì qui su Romantica. Ciao!

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Questo è il weekend di Romantica Radio. Venerdì sera, bentrovati. Roberto Malvagia con voi. Anche questa sera vi accompagnerò fino alla mezzanotte, proprio in quel momento della giornata in cui tutto sembra fuori rallentare, mentre dentro ricominciano a farsi sentire delle domande, dei ricordi, dei piccoli pensieri che magari durante il giorno lasciamo in fondo.

solide, forti tra ieri e oggi. 331, scrivetemi 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Questa notte proviamo a capire se l'amore è cambiato davvero o se ha solo imparato a mostrarsi in modi diversi.

Negli anni 60 e ancora poi per molto tempo le relazioni avevano un ritmo più lento, non necessariamente più semplice, ma più lento. Ecco, questo sicuramente: ci si incontrava in luoghi precisi, ci si guardava di più, ci si telefonava con il cuore che batteva forte, si aspettava. E quell'attesa non era un dettaglio, era una parte stessa del sentimento. Aspettare una telefonata, una lettera, un appuntamento significava dare peso a quello che stava nascendo. Oggi tutto sembra partire molto più in fretta, ci si scrive subito, ci si ritrova in pochi minuti, si entra nella quotidianità dell'altro quasi senza accorgersene. E questo per certi versi è bello: ci sono meno distanze da colmare, meno rigidità, ma insieme a tutto questo c'è anche una fragilità, no? Quella delle cose che iniziano molto in fretta e qualche volta si consumano anche proprio con la stessa velocità. Adesso ci fermiamo un attimo, lasciamo spazio alle più belle canzoni d'amore italiane, quelle che sanno ancora raccontare l'attesa, il desiderio e quel modo lento di sentire che non passa mai davvero.

In questo venerdì sera arrivano anche i primi messaggi. Lucia da Parma che mi ha scritto: mia madre mi raccontava che bastava uno sguardo alla festa del paese per pensarci per giorni. Oggi tutto sembra così veloce. Antonio da Napoli: secondo me oggi ci si conosce prima ma ci si capisce meno. Ecco, credo che abbia un po' ragione Antonio. Elena da Genova: una volta c'era più timidezza ma forse anche più attenzione. Tutti messaggi molto belli, perché non raccontano soltanto una differenza di epoca, raccontano una differenza di atmosfera, un tempo in cui il sentimento cresceva magari anche nel silenzio. Continuate a scrivermi, perché questa sera ogni vostro messaggio aggiunge una sfumatura importante a questo viaggio tra ieri e oggi.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Forse il cambiamento più grande non è nel modo in cui ci innamoriamo, ma nel modo in cui ci diamo tempo, perché alla fine il bisogno di essere visti, scelti, ascoltati, cercati è rimasto identico. Quello che è cambiato è il contesto. Una volta i legami crescevano dentro una lentezza quasi obbligata, oggi devono imparare a resistere dentro un tempo che accelera un po' tutto. E allora viene da chiedersi se siamo diventati più liberi o magari più impazienti, più sinceri o magari più spaventati dal vuoto. Forse un po' tutte queste cose insieme, ma una verità resta: ogni relazione ha ancora bisogno di cura, di presenza e un certo coraggio magari anche nel restare.

La sera di Romantica Radio, venerdì sera, Roberto Malvagia con voi, mentre la serata si fa più raccolta, noi restiamo qui insieme a parlare di relazioni, di tempo, di quel modo tutto umano di cercarsi che cambia forma ma non sostanza. Questa sera stiamo cercando di capire come sono cambiate le relazioni dagli anni 60 ad oggi, se si è perso qualcosa, se si è guadagnato in libertà, se abbiamo imparato a dirci di più magari o a nasconderci magari meglio. E allora, se volete raccontarmi la vostra esperienza o anche soltanto una differenza che sentite forte tra ieri e oggi, scrivetemi tramite WhatsApp 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it, perché a volte basta un dettaglio semplice, una lettera, una chat, una telefonata, magari un'attesa, per raccontare un intero modo di amare.

C'è una parola che forse racconta bene la differenza tra ieri e oggi: disponibilità. Un tempo una relazione si costruiva anche dentro i limiti, no? Non ci si poteva raggiungere sempre, non si poteva sapere tutto e subito, non si poteva controllare ogni assenza. E proprio per questo ci si affidava di più alla fiducia, all'immaginazione, a una certa pazienza. Oggi siamo sempre raggiungibili, questo un po' cambia tutto. Da una parte ci si avvicina, ci fa sentire meno lontani, dall'altra ci abitua a prendere presenza continua, una risposta mancata, un silenzio di qualche ora, una distanza magari improvvisa e subito arrivano dubbi, inquietudini, interpretazioni. Forse il punto è che siamo diventati più veloci proprio nella comunicazione, ma non sempre più forti nella relazione, perché un legame non si misura proprio da quanto spesso ci si scrive, ma da quanto si riesce a restare, anche quando non succede nulla, anche quando la vita si fa meno brillante, meno immediata e magari meno perfetta. Adesso lasciamo spazio alla musica, alle più belle canzoni d'amore italiane, quelle che sanno ricordarci che i sentimenti veri non hanno bisogno di correre, hanno solo bisogno di trovare il loro tempo.

Allora, vediamo chi mi ha scritto al 331-240-7878 tramite WhatsApp. Franco da Bari. Negli anni 60 ci si doveva inventare il modo per vedersi. Oggi è tutto più facile, forse meno speciale. Da Milano, dalla Lombardia, Marta. Io credo che oggi ci sia più libertà di scegliere e questa è una cosa bella. Ecco, Silvia dalla Sardegna, da Cagliari addirittura. Forse prima si parlava meno, ma si dava più peso a ogni gesto. In realtà questi tre messaggi sono dei messaggi molto sinceri. Infatti la verità forse non sta mai da una parte sola, perché se prima c'era più attesa, oggi c'è magari più possibilità. Se ieri alcuni legami erano più lenti, oggi possono essere più liberi, più aperti, più consapevoli. Continuate a scrivermi, perché questa sera davvero nessuna risposta è banale.

Tra i tanti amici, Stefano da Firenze, mi è arrivata questa mail che mi ha scritto: secondo me non è cambiato l'amore, è cambiata la soglia della pazienza. E credo che ci sia un po' di verità, perché forse va dritta al cuore della serata. L'amore, l'affetto, il desiderio di trovare qualcuno con cui stare bene non sono cambiati davvero, è cambiato proprio il modo in cui tolleriamo l'attesa, il vuoto, il non sapere subito tutto. Ed è proprio lì che si gioca tanto del nostro tempo, perché una relazione ha bisogno di presenza, certo, ma ha bisogno anche di saper attraversare momenti meno immediati, meno perfetti, meno pieni di confusione. E forse oggi la sfida più grande è proprio questa: restare profondi in un tempo che ci spinge a essere molto rapidi, molto veloci.

In prossimità delle 23, Roberto Malva già con voi. Questa è l'ora in cui le cose sembrano un po' mettersi a fuoco meglio, eh? Le strade si svuotano, i pensieri trovano proprio il modo di farsi sentire con più chiarezza. Questa sera su Romantic Radio parliamo di questo passaggio dagli anni 60 ad oggi, e forse in fondo stiamo parlando anche di quanto siamo cambiati noi nel modo di desiderare, di aspettare, di fidarci. 331-240-7878 tramite mail roberto@romanticradio.it. Raccontatemi una differenza che sentite vera, una cosa che invece, nonostante tutto, vi sembra rimasta identica. Perché qualche volta, quando cambia tutto intorno, è proprio ciò che resta a dirci chi siamo davvero.

Alla fine forse le relazioni non sono diventate né migliori né peggiori, sono diventate più esposte, più veloci da iniziare, più difficili da decifrare, più ricche, no, di possibilità, ma anche più fragili, se vogliamo. Le forme cambiano, i mezzi cambiano, il linguaggio cambia, ma quando una relazione è vera continua a chiedere la stessa cosa: attenzione, magari pazienza, presenza. E forse il compito più difficile del nostro tempo, a differenza degli anni 60, è proprio questo: non lasciare che la velocità, ecco, ci faccia perdere quella profondità nelle relazioni. Adesso ci fermiamo un attimo, lasciamo che siano ancora le canzoni italiane, quelle più belle, le canzoni d'amore, proprio a fare compagnia a questi pensieri, con quella dolcezza, magari, che sa arrivare piano, ma restare a lungo.

chiusi per me. C'è un leggero passo di vento che qui non c'è. Vedessi di notte

In questo venerdì sera altri messaggi. Giulia da Roma che mi ha scritto: vorrei un amore moderno nei mezzi ma antico nella sostanza. Poi c'è Davide da Lecce: secondo me oggi sappiamo dire più cose ma facciamo più fatica a restare, ed è questo magari il punto più forte della serata. Non si tratta di scegliere tra passato e presente, quasi fossero due mondi incompatibili. Si tratta di portare nel presente quello che nel passato aveva valore, il peso di gesti, il tempo dato ad una persona, il coraggio dell'attesa, magari la serietà del sentimento. Voglio ricordarvi, dopo la mezzanotte Alex Poli con Romantica Night vi accompagnerà con melodie ricercate, ricche di fascino, intervallate da narrazioni e da poesie. Sarà il modo più naturale per restare ancora un po' dentro questa atmosfera.

Arrivati a quest'ora probabilmente ci accorgiamo che questa sera non abbiamo parlato soltanto di relazioni, abbiamo parlato del tempo che diamo proprio ai sentimenti, del modo in cui lasciamo che qualcuno entri davvero nella nostra vita, della differenza tra contatto e presenza, tra abitudine e cura, tra velocità e profondità. Magari vi è tornata in mente una storia di altri tempi, ecco, raccontata da qualcuno, magari una vostra storia di oggi nata in modo completamente diverso, ma affamata magari della stessa verità. Tenetevi stretta questa sensazione. Perché ci sono notti in cui non serve stabilire magari chi ha ragione tra ieri e oggi, serve soltanto riconoscere ciò che non dovrebbe mai cambiare, il rispetto per quello che si sente davvero. E questa notte forse ci ha ricordato che i sentimenti ieri e oggi probabilmente dovrebbero essere, come dire, sempre in primo piano.

0: non sei per niente piccola.
1: Venerdì sera, Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi. Questa sera abbiamo parlato di relazioni, di come sono cambiate dagli anni 60 ad oggi, di come ci si incontrava, ci si cercava, ci si aspettava, di quanto tempo ci si dava, ecco, per conoscersi, per scriversi, per restare, per dichiararsi, e poi di come tutto questo nel tempo abbia cambiato ritmo, linguaggio, perfino forma, perché sono cambiate le abitudini, i luoghi, i tempi della vita, ma la domanda che ci poniamo dentro in fondo è rimasta la stessa. Che cosa cerchiamo davvero quando cerchiamo qualcuno? Se va, raccontatemi una relazione magari vissuta nel tempo, un bel ricordo, una differenza che sentite tra ieri e oggi. Come sono cambiate proprio le relazioni dagli anni 60 a oggi? Roberto chiocciola romanticaradio.it se volete scrivermi tramite WhatsApp 331 240 7878.

Siamo arrivati alla fine di questa serata, di questo venerdì sera. Da Roberto Malvagio davvero tutto. E se questa sera vi portate via una piccola idea, una frase, una domanda che vi ha toccati, lasciatela ancora un po' di spazio, perché qualche volta è proprio lì, da ciò che non chiudiamo subito, che nasce magari un modo più vero di guardare le persone e di restare dentro certi legami. Romantica Night, tra poco Alex Poli, dalla mezzanotte alle 3 del mattino, con la sua voce, le sue atmosfere, quella musica che sa entrare piano e fare compagnia senza magari spezzare il silenzio. Ci ritroveremo lunedì sera alle 21, sempre qui su Romantica Radio.

buonanotte. Ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantica Night. Siete pronti a sognare con me?

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi. Una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ti.
1: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: sappiamo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: e sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta. E lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.